0: Sì, sì, bella, sì, bella, bella.
1: China è scabitoccia,
0: va via.
1: Si sente, si scude,
0: va via.
1: Sulle cinque precipite,
0: va via. Ma come paese povera,
1: cerca noi non stelle.
0: Va via, va via,
1: ma qui no,
0: ma qui no.
1: Faccio, va via, va via.
0: Lasciatemi passare.

0: Ferro, bronzo, duro, roccia,
1: ostinata, quota, boccia,
0: sulle muri degli inimici durano.
1: Dunque fa saluto a tutti,
0: arca i monti,
1: ma è flutti,
0: alla larga dagli inimici durano.

gloria, gloria del corpo di Cinto, che il ministero ignorato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla latina la pace ridà.

noi si sogna. E parlato da formicola, di lanterne ne serve dei soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite già fate di che viva.